0: House of Josie.
1: A ke le ka o lata motho kwa no mona ke a kokota jwale tjena ke latela ke Swazi Hlatshwayo ka mogho ke bonang ka tekwano. Yes, jwale ho dal mo ho hlellang ho thumahaise. Fela ke Swazi. E re a mo kokotela kwa no mona ngwanenwa re lakatsa hore happy birthday ho yena mahlonolo ke a o he. Re setse ka mene fela mamedi ipile ho ra bo supa ho feta feta mono .9 ra molata ba nna ra mo kokotela re tlatla le yena kwa no mona re ke rutlwa re na ditaba tsa di match and match di tsamatsamaile jwang o tlalla mahalana jwale hey ntho tsa ka na kwa ngwe di tsama butle ka kwano di tsama butle kana go tsidim fela ga tla di hlola jwang a kapa jwang re amolata Swazi the Swazi girl ka tlolo mahlonolo ngwana mme ke di birthday fela ka nqena ka nqane ke mahlonolo mahlonolo mahlonolo rona re na jealous down ya mona motho re molakaletsa mahlonolo di ntho di tsama ha ei taba tse monate ke tsa petrolo mamedi yonna petrolo ya tla ya theoa ee ya thewa monate petrolo banna ebile gore mafekefeke tjena e le letsatsi la pele la kgwedi ee motho ka nnete o tlatlho o bone hantle gore phomosetsonyana ke eno e ba teng mono ka nnete re a leboa ga re bona diphomosetso tse jalo Swazi Swazi Swazi Swazi girl happy birthday ke a feta mamedi o lile mohala nnete ya sala nke ke be ka e latela go feta mona ka nnete a modisana ga e lale bohle bohle bohle kaofela kaofela ba holang re sentse re e tshwere re